Paweł Stefanowski. Con te. Con te fuggirei in capo al mondo. Gli anni miei argentati porterò con me come biglietti di viaggio in treno, per poi fermarmi non in cima, ma di là dai monti.

Petro Murianca, La porta di Brandeburgo. Nel mio piccolo paese non issano bandiere su monumenti. Nel mio piccolo paese, lontano da qui, nella Wemkowena, per le bandiere c'è solo il vento e monumento sono i rilievi grigiastri. Nel mio piccolo paese le speranze non appartengono a divisioni, ma esattamente come loro vivono e muoiono.